0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
4: A cosa sta pensando, maggiore?
5: A quell'androide. Non trovi che ci assomigliamo un po'?
4: Assolutamente no.
5: No, non intendevo fisicamente.
4: E a cosa si riferiva?
5: Beh, probabilmente tutti i cyborg hanno la tendenza ad essere paranoici riguardo alle proprie origini. A volte sospetto di non essere ciò che credo. Di essere morta molto tempo fa e che qualcuno abbia preso il mio cervello e l'abbia infilato in questo corpo. O forse in realtà non sono mai esistita. Sono completamente sintetica, come quell'androide.
4: Lo sa che ha delle cellule cerebrali?

0: sicura che tutto è così straordinario? Che vogliono queste due straordinarie persone?
1: Le mostrerò qualcuna delle mie magie.
0: Beh.

0: Ora che tutto è così straordinario. Che vogliono queste due straordinarie persone?
1: Mostrerò qualcuna delle mie magie.